0: Tsoga.
1: Ke mwana.
0: Tsoga robale.
1: Ora go tsoga robale. Ora be nka robetse.
0: Ora hore mogatsaka a wa nkgopola mara. A bene go gopotse.
1: Ai nna ke lapile mana. Eish.
0: Okay, ona nkatle.
1: Matho bongo robale mana
0: go fana nne. O gana le go gwa tla mogatsaka.
1: Ke bo se go ntwe. Ha le se go ba go dia.
0: Mama bo.
1: Ke bo se go ba go robale. Nko gwa nne nna mana.
0: Ao mama tlhapa. Ke se tshe ke rutse tshe ka mogo. Ga ne mogatsaka ke sentse ke taka. Ke